0: 喂亮，为师就攞咗个金钵出嚟啦。
1: 啊，师傅啊，摆喺台上面，打开嚟睇下。
0: 啊，嗯，嗱，打开佢俾你睇下，等你心识至得。
1: 师傅啊，你要小心提防啊。
0: 你惊嗰只水妖会走得甩咩？睇住啊！
2: 乜只系得一朵大红牡丹咋？
1: 系咯，点解咧？
0: 岂有此理！果然俾佢走甩咗。
1: 哎呀，师傅啊，唔系俾佢走甩咗啊，系我哋上咗当咋？
0: 点解啊？
1: 系师傅喺你我金钵收复佢嘅时候，水妖用化身法用呢朵红牡丹花代替咗佢，呃咗我哋啊！
0: 真系唔抵啦！估唔到呢只水妖咁厉害，我如今都有啲胆怯啊！如今我哋应该点做咧？
1: 师傅啊，睇嚟呢件事有啲不妙啦。
0: 既然呢件事有啲不妙，我哋就要谂个办法应付至得啦。
1: 师傅啊，照徒弟嘅意思咧，我哋应该暂时避开下，离开铁佛寺一个时期先得啦。
0: 咩话？避开一个时期？点解？
1: 师傅，那个红衣女子知道我哋喺铁佛寺噶嘛？既然佢能够避过金钵，法力都相当厉害，所以我哋应该暂时避开下。话唔定啊，佢仲会嚟呢度揾我哋算账添啊！
0: 你咁讲亦都好有道理。好啦，咁我哋唯有暂时避一避系啦。
1: 咁就好啦。
0: 不过
1: 咩啊，师傅？
0: 咁呢度嘅事啊，
1: 师傅唔使担心噶啦。呢度寺内嘅事交俾慧超师弟处理咪得咯。徒弟同师傅唯有带埋呢个金钵同埋宝珠入城去释迦寺暂避，求增加大师庇护。增加大师法力高强，我哋请佢出嚟降服水妖啦。
0: 好啦，喂啦，咁我哋立即去释迦寺啦。